Look out. Guarda le tue mani. Le mani che stanno mancando, guardami mentre mangio e chiedimi cosa sto facendo.

0: afternoon. Questa è la mia mano destra.
1: One, two, buckle my shoe.
2: Yeah, you.

0: Devo tornare.
1: Deve tornare.
2: Era un senatore a 37 anni.
3: Però un senatore che ha queste anime.
4: Ciao, Ben.